0: amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

0: Radio Idea.
1: Guarda, non c'è in giro un'anima.

0: Radio Idea.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Radio Idea.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Radio Idea.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: classic.
1: Radio Idea.
2: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno da questo.

Te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi.

0: Sono le 4.
1: Ora esatta.
2: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

Lascia che ti baci un'altra volta, non come un addio ma come un benvenuta. Benvenuta dentro alla mia vita. Entra e fanne tutto quello che vorrai. Cambiami abitudini, sposta il divano. Adottiamo un cane, un gatto, un leviatano. Occupa lo spazio grande.

danza classica facevi un gioco, chiudevi gli occhi e sognavi di essere in mezzo a un poco. Noi siamo sempre un po' fuori luogo, ma sorridenti, con una sola di chitarra in radio in questo fottutissimo 2020.

Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

0: Sono le 6:01.
1: Ora esatta. Radio Idea.

0: io sono il leader.
1: Radio Idea.

0: basta il tempo di un fiore.
1: Radio Idea. No matter what, no matter what, you

0: È lunedì 10 agosto 2026, la chiesa ricorda San Lorenzo. La luna è calante. Il proverbio scelto per oggi, Dio manda il freddo secondo i panni, segnala che ognuno di noi ha tutti gli strumenti per accettare e superare le difficoltà che gli si presentano. Insieme al sito accadeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nel 1500 Diogo Dias scopriva il Madagascar, isola a cui dava il nome di San Lorenzo, mentre nel 1519 un altro navigatore portoghese, Ferdinando Magellano, salpava da Siviglia con 5 navi per una missione verso le Molucche, che sarebbe poi diventata la prima circumnavigazione della Terra. Nel 1793 apriva al pubblico il Museo del Louvre a Parigi. Per 3 giorni a settimana l'ingresso al pubblico sarebbe stato gratuito. Nel 1893 nasceva oggi la Banca d'Italia, avrebbe emesso moneta per il paese. Nel 1945 il Giappone, duramente colpito dalle prime 2 bombe atomiche della storia, sganciate su Hiroshima e Nagasaki, annunciava la resa agli Stati Uniti. E nel 1950 l'Italia istituiva la Cassa per il Mezzogiorno per realizzare fondamentali opere pubbliche nel sud del paese. Nel 1978 il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa veniva nominato superinvestigatore per la lotta al terrorismo. Nel 1990, dopo un viaggio di 15 mesi, la sonda spaziale Magellano entrava nell'orbita del pianeta Venere. Nel 2000, in un incidente d'auto, moriva Rita Trapanese, campionessa italiana di pattinaggio di figura dal 1965 al 1972. Nel 2001, medaglia d'oro nei 400 metri ostacoli per Fabrizio Mori ai mondiali di atletica di Edmonton in Canada, mentre nel 2002, a Monaco di Baviera, Maria Guida diventava la prima donna italiana a conquistare l'oro europeo nella maratona. E 15 anni fa, nel 2011, veniva annunciato che la cima sud del Monte Cook in Nuova Zelanda sarebbe stata intitolata all'alpinista Edmund Hillary, che per primo l'aveva raggiunta nel 1948, 5 anni prima di conquistare la vetta dell'Everest. Sono nati il 10 agosto. Nel 1810 lo statista Camillo Benso, conte di Cavour. Nel 1859 Eugenia Barruero, l'insegnante che ispirò la maestrina dalla piuma rossa del libro Cuore. Nel 1877 il poeta e scrittore Sam Benelli. Nel 1930 l'attore Luigi De Filippo e nel 1947 il cantante Drupi. Nascevano oggi anche la ballerina, cantante e conduttrice TV Lorella Cuccarini, nel 1965, la scrittrice Catena Fiorello e l'imprenditrice Marina Berlusconi, nel 1966, quindi oggi sessantenni, il conduttore TV Cristiano Militello, nel 1968, il regista Luca Guadagnino, nel 1971, e il calciatore Javier Zanetti, nato in questo giorno nel 1973. Ultima segnalazione per il 10 agosto 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare.
2: Radio Idea.

Il cielo sopra di noi è un patrimonio di tutti, ma oggi la sua tutela dipende da un gesto semplice, la tua firma. La raccolta per la legge di iniziativa popolare DDL Cieli Blu è vicina al traguardo. Ma non ci basta solo raggiungere la quota minima. Dobbiamo superare di gran lunga il quorum entro ottobre 2026 per chiedere con forza il divieto delle attività di manipolazione artificiale del tempo e del clima. Aderire richiede solo pochi minuti. Vai su cieliblu.it. Troverai tutte le informazioni ed il collegamento sicuro al portale del Ministero per firmare online con SPID, CIE o Carta Nazionale dei Servizi. In alternativa, puoi firmare anche presso i banchetti dei volontari o negli uffici del tuo comune. Ogni firma avvicina questo progetto al suo obiettivo. Non aspettare, visita subito cieliblu.it.

0: Preparati a vivere una serata indimenticabile. Domenica 6 settembre torna a Gravina in Puglia la 18ª edizione della Cena Bianca sotto le stelle. Dress code rigorosamente total white. Musica dal vivo, grandi ospiti, gusto, spettacolo e tanto divertimento con Ikebana Group. A condurre la serata sarà Roxy Lovaglio. L'appuntamento è al ristorante pizzeria Vecchio Crapo, in una suggestiva cornice panoramica. Prenota subito il tuo tavolo chiamando il 349 179 75 92. Cena Bianca sotto le stelle 2026. Un'esperienza da vivere insieme.
1: Radio Idea.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di lunedì 10 agosto. Ariete, la luna in cancro richiama l'attenzione sulla casa, sulla famiglia e sulle questioni private. Ottima giornata per chiarire una situazione sentimentale o domestica. Toro, le parole acquistano un peso particolare, Mercurio in Leone ti rende più deciso nell'esprimere ciò che pensi. La luna favorisce dialoghi sinceri e costruttivi. Gemelli, dopo giorni particolarmente movimentati, la luna in cancro ti invita a consolidare ciò che hai costruito. Le questioni economiche e pratiche devono avere la massima attenzione. Cancro, con la luna nel tuo segno ritrovi sensibilità, intuizione e presenza. Sei particolarmente ricettivo alle emozioni degli altri. Mercurio il Leone sposta l'attenzione sulle tue risorse e i tuoi talenti. Leone, Mercurio appena entrato nel tuo segno, inizia a restituirti lucidità, carisma e capacità di leadership. Le tue parole vengono ascoltate con attenzione. Vergine, la giornata favorisce amicizie, collaborazioni e progetti condivisi. Mercurio il Leone lavora dietro le quinte, aiutandoti a elaborare strategie importanti. Bilancia, le responsabilità professionali o gli obiettivi personali richiedono attenzione. Mercurio il Leone favorisce il sostegno degli amici e degli alleati. L'amore ha bisogno di cura. Scorpione, hai bisogno di ampliare gli orizzonti e guardare oltre le preoccupazioni quotidiane. La luna in cancro favorisce i viaggi, lo studio e la crescita personale. Sagittario, la giornata può portare a riflessioni profonde su sentimenti e rapporti di fiducia. Mercurio il Leone stimola entusiasmo, progettualità e desiderio di avventura. Capricorno, le relazioni diventano il centro della giornata. La luna in cancro ti invita a prestare attenzione ai bisogni degli altri. Mercurio favorisce confronti sinceri e chiarimenti importanti. Acquario, gli impegni quotidiani richiedono organizzazione e metodo. Mercurio opposto porta discussioni e confronti che alla fine però possono rivelarsi molto utili. Pesci, la luna in cancro favorisce amore, creatività e benessere emotivo. Mercurio e Leone aiuta a organizzare meglio il lavoro e le attività pratiche. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus ti augurano buona fortuna e ti invitano ad iscriverti al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
1: Radio Idea.

0: 7 gradi, all'ombra. Ventilazione che a tratti sarà moderata, con mari calmi o poco mossi. Con questo è tutto, ma per saperne di più vi invito a scaricare l'app di Travimeteo.
1: Radio Idea.

0: Sono le 7:59. Ora esatta.
1: Radio Idea.

Nel disco novità di questa nuova settimana c'è un'artista di origine congolese, ma nata a Torino, cresciuta tra Parigi e Bruxelles. Stiamo parlando di Epoch. Per quest'estate una canzone dalle sonorità afro-caraibiche, e la canzone racconta l'importanza dell'amore come forza capace di offrire una via di fuga, anche nei momenti di maggiore incertezza. Disco novità, Epoch con Vertigo.

0: Disco novità, Epoch con Vertigo. Disco novità.
1: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
2: Internet simmetrico a banda ultralarga. WebFi è la tua prossima Internet Company, con sede a Molfetta. WebFi Internet Company, internet simmetrico a banda ultralarga senza linea fissa.

0: 7 gradi, all'ombra, ventilazione che a tratti sarà moderata, con mari calmi o poco mossi. Con questo è tutto, ma per saperne di più vi invito a scaricare l'app di Tradimeteo.
1: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

0: Sono le 9:01. Ora
1: esatta. Con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328-099-6044. SOS Utenze e Servizi. Il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.

0: Almanacco del giorno.
1: Lunedì 10 agosto, buongiorno da Francesco Vitale. Oggi la Chiesa ricorda San Lorenzo Martire, uno dei sette diaconi di Roma particolarmente venerato e legato alla celebre tradizione della notte delle stelle cadenti, le Perseide. Facciamo un viaggio nel tempo che ci porta nel 1792. A Parigi, durante la Rivoluzione francese, il popolo e i federati prendono d'assalto il palazzo delle Tuileries. L'evento porta all'arresto di Luigi XVI e alla fine della secolare monarchia francese. Nel 1893 viene promulgata la legge che istituisce l'Istituto di Emissione Nazionale. Nasce la Banca d'Italia, in pratica, nato dalla fusione di quattro banche, tra cui la Banca Nazionale, nel Regno d'Italia. Nel 1944 a Milano 15 partigiani italiani vengono fucilati dai militanti della Legione Autonoma Mobile Ettore Muti su ordine della sicurezza tedesca. I loro corpi vengono esposti al pubblico nello stesso luogo dove l'anno successivo verrà esposto il cadavere di Benito Mussolini. Nel 1990 la sonda Magellano raggiunge Venere, la navicella spaziale della NASA entra in orbita attorno al pianeta Venere per iniziarne la mappatura radar della superficie. In anni di oggi, Camillo Benso Conte di Cavour, statista, politico, architetto dell'Unità d'Italia e primo presidente del Consiglio del Regno d'Italia, Antonio Banderas, attore, regista, spagnolo, icona del cinema internazionale, noto per ruoli come La maschera di Zorro e per le collaborazioni con Pedro Almodóvar. Javier Zanetti, storico capitano dell'Inter della Nazionale Argentina, tra i calciatori più vincenti e rispettati nella storia del calcio moderno. Amici e amiche in ascolto, la notte di oggi, 10 agosto, è storicamente associata allo sciame meteorico delle Perseidi, lo dicevamo in apertura. La tradizione popolare definisce le stelle cadenti come le lacrime di San Lorenzo, versate durante il suo martirio avvenuto nel 258 d.C. In letteratura l'evento è reso immortale dalla celebre poesia 10 agosto di Giovanni Pascoli, scritta in memoria del padre Ruggero, assassinato proprio il 10 agosto del 1867. Vabbè, dai, oggi ce lo dedichiamo anche il proverbio per San Lorenzo: l'uva si tinge e il melone è pronto per la stanga. È tutto per oggi, auguri a tutti Lorenzo e Lorenza all'ascolto, buona caccia alle stelle cadenti per questa notte.
0: Almanacco del giorno.
2: Radio Idea.

Il cielo sopra di noi è un patrimonio di tutti, ma oggi la sua tutela dipende da un gesto semplice, la tua firma. La raccolta per la legge di iniziativa popolare DDL Cieli Blu è vicina al traguardo. Ma non ci basta solo raggiungere la quota minima. Dobbiamo superare di gran lunga il quorum entro ottobre 2026 per chiedere con forza il divieto delle attività di manipolazione artificiale del tempo e del clima. Aderire richiede solo pochi minuti. Vai su cieliblu.it. Troverai tutte le informazioni ed il collegamento sicuro al portale del Ministero per firmare online con SPID, CIE o Carta Nazionale dei Servizi. In alternativa, puoi firmare anche presso i banchetti dei volontari o negli uffici del tuo comune. Ogni firma avvicina questo progetto al suo obiettivo. Non aspettare, visita subito cieliblu.it e fai

Preparati a vivere una serata indimenticabile. Domenica 6 settembre torna a Gravina in Puglia la 18ª edizione della Cena Bianca sotto le stelle. Dress code rigorosamente total white. Musica dal vivo, grandi ospiti, gusto, spettacolo e tanto divertimento con Ikebana Group. A condurre la serata sarà Roxy Lovaglio. L'appuntamento è al ristorante pizzeria Vecchio Crapo, in una suggestiva cornice panoramica. Prenota subito il tuo tavolo chiamando il 349 179 75 92. Cena Bianca sotto le stelle 2026. Un'esperienza da vivere insieme.

0: Sono le 10 e 3 minuti. Ora esatta.
1: Idea News Magazine.
2: E qui con noi troviamo un collega, un amico, Biagio Mannino. Ecco, dopo tanti anni di collaborazione vedo che sei qui a condurre una conferenza molto importante. Ricordiamo ai nostri telespettatori e altresì ai radioascoltatori di cosa avete parlato.
3: Sì, grazie Massimo, fa molto piacere anche a me incontrarti e rivederti in queste occasioni. È stato un convegno molto importante organizzato dal Comitato di Mutuo Appoggio Lavoratori Radio TV che è qui di Trieste, nato anche per difendere quella che è di quello che è il principio fondamentale, ovvero la libera espressione nell'ambito anche delle attività giustamente giornalistiche. È stata un'occasione importante per parlare di quel rapporto estremamente delicato rappresentato da quello che accade intorno a noi, ovvero le guerre, quelle maggiormente conosciute, quelle in Ucraina, quelle ovviamente in Palestina, e il ruolo che hanno i giornalisti nell'ambito di questa situazione. Come relatori abbiamo avuto Raffaele Oriani, Nico Piro e Giorgia Audiello, tre figure che assolutamente hanno rappresentato un motivo di grande interesse per questo incontro, che ha visto anche la partecipazione del pubblico in modo attivo, con numerosissime domande alla fine dello stesso convegno, andando a dimostrare poi effettivamente quanto alto sia l'interesse per questi argomenti. Ripeto, un argomento molto delicato, anche perché oggi il mondo del giornalismo si pone di fronte a degli interrogativi sicuramente importanti, ma anche di fronte a una certezza, ovvero quella che il giornalismo è sostanzialmente in una fase di crisi, in una crisi di identità che, se vogliamo, ha avuto una spinta acceleratrice a partire proprio da quel 2020, che ha rappresentato il punto di fine, se vogliamo, di una sorta di normalità e un punto di inizio di un qualche cosa che deve essere ricercato. Ovviamente in quest'ambito anche fondamentale è il ruolo del giornalismo, dove i giornalisti ovviamente sono chiamati ad avere una forte responsabilizzazione nei confronti anche della propria deontologia professionale. Non possiamo però dimenticare che il giornalista in quanto tale non può diventare il capro espiatorio di determinate situazioni, ma è altrettanto vero che il giornalista ha il dovere, così come il diritto, di osservare, raccontare, criticare, perché no, anche apprezzare, sicuramente non quello di accontentare indifferentemente chi. Insomma, ci troviamo in un periodo di grande cambiamento, di passaggio, ma incontri come questi portano a una riflessione e cercare appunto anche di rimediare a tante situazioni, anche errori e sbagli fatti nel passato.
2: Un'informazione che è cambiata dopo la pandemia?
3: Un'informazione che è cambiata anche la pandemia, dopo la pandemia forse ha avuto un'accelerazione quel cambiamento. Ecco che in questo momento è importante interrogarsi su quanto accaduto, proprio per cercare di ritornare in una direzione di un giornalismo che sia effettivamente espressione di libertà secondo i principi ovviamente sanciti dalla nostra Costituzione, l'articolo 21. Il giornalismo libero, che appunto non vuole andare a convincere ma vuole andare ad informare, è assolutamente importante.
2: Quindi possiamo dire, insomma, non propaganda ma informazione pura, vera e propria.
3: Assolutamente, la propaganda deve rimanere fuori, non si concilia con il contesto del giornalismo. Ecco perché in quest'ambito diventa importantissimo appunto riuscire a trovare anche i nuovi punti di riferimento. In un mondo, quello della stampa, che sicuramente è influenzato da contesti esterni, ma è altrettanto vero che deve guardarsi intorno, perché oggi informazione e comunicazione, grazie anche al mondo di internet e di tutto ciò che intorno ad esso gravita, ebbene ovviamente si trova ad affrontare anche in questo caso una valutazione del cambiamento. Si chiedono tante cose, sicuramente quello che il giornalista deve saper dare anche per riuscire a rimediare al contesto di concorrenzialità che si è venuto a creare, deve dare professionalità. Quindi la professionalità al centro dell'attenzione, professionalità al centro dell'attenzione, che deve essere

0: www.ventodinordest.com.
1: Grazie a Biagio Mannino, buon lavoro e complimenti.
0: Grazie a te Massimo Bonella.
2: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay.
3: Con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328 099 60 44. SOS Utenze e Servizi. Il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.

che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma

0: Anche oggi, prima di aprire ufficialmente il nostro appuntamento Troppo Forti, un bel salto indietro nel tempo e abbiamo omaggiato Francesco Guccini con L'Avvelenata, brano del 1976, che era un duro e ironico sfogo contro la critica musicale dell'epoca.
1: Troppo Forti
2: con Alex De T.
1: Proprio se non ci avete un caso da fare, ascoltatelo su.
2: Non si fa così.
3: Troppo Forti, Troppo Forti con Alex De T.

ringrazio a tutti voi che siete all'ascolto della nostra fantastica radio, e un grazie anche a chi è rimasto all'ascolto di Troppo Forti, perché forse non sa che cosa gli aspetta, non sanno ancora. No, scherzo, dai, ben sintonizzati, grazie. Noi siamo qui con voi anche in questo caldo mese di agosto. Oh, in console c'è Stefano Calisto, io sono Alex De Sia, arrivano anche le notizie strane, curiose e particolari dal mondo. EPFL e MIT hanno presentato un robot ispirato a pulcinelle di mare e gabbiani. Si tuffa in acqua per nuotare dietro i pesci, poi spicca il volo. L'hanno testato in piscina e hanno fatto più fatica a decollare che a nuotare. I ricercatori dicono: è come insegnare a un bambino di fare

0: Le freddure estive, un pizzico di ironia e rinfrescare l'atmosfera sotto l'ombrellone. Cosa fa un polpo sotto il sole? Scotta! Perché il mare si muove continuamente? Perché non ha una sedia per sedersi? Cosa fa un pesciolino rosso d'estate? L'acqua cotta.
1: Troppo forti!
2: Sa roba, sound check. Prove di successo.
3: Sul nostro palco virtuale sale La Fami, un duo eclettico e versatile che si sta affermando nel panorama musicale per la sua capacità di rinnovarsi costantemente. Oggi ci propone il nuovo singolo, Luci di Dubai. Oh,

0: questo appuntamento del Soundcheck, la Fami ci ha proposto Luci di Dubai.
1: Soundcheck, prove di successo.
2: Troppo forti.
3: È lunedì 10 agosto 2026, la chiesa ricorda San Lorenzo. La luna è calante. Il proverbio scelto per oggi, Dio manda il freddo secondo i panni, segnala che ognuno di noi ha tutti gli strumenti per accettare e superare le difficoltà che gli si presentano. Insieme al sito accadeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nel 1500 Diogo Dias scopriva il Madagascar, isola a cui dava il nome di San Lorenzo, mentre nel 1519 un altro navigatore portoghese, Ferdinando Magellano, salpava da Siviglia con 5 navi per una missione verso le Molucche, che sarebbe poi diventata la prima circumnavigazione della Terra. Nel 1793 apriva al pubblico il Museo del Louvre a Parigi. Per 3 giorni a settimana l'ingresso al pubblico sarebbe stato gratuito. Nel 1893 nasceva oggi la Banca d'Italia. Avrebbe emesso moneta per il paese. Nel 1945 il Giappone, duramente colpito dalle prime 2 bombe atomiche della storia, sganciate su Hiroshima e Nagasaki, annunciava la resa agli Stati Uniti. E nel 1950 l'Italia istituiva la Cassa per il Mezzogiorno per realizzare fondamentali opere pubbliche nel sud del paese. Nel 1978 il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa veniva nominato superinvestigatore per la lotta al terrorismo. Nel 1990, dopo un viaggio di 15 mesi, la sonda spaziale Magellano entrava nell'orbita del pianeta Venere. Nel 2000, in un incidente d'auto, moriva Rita Trapanese, campionessa italiana di pattinaggio di figura dal 1965 al 1972. Nel 2001, medaglia d'oro nei 400 metri ostacoli per Fabrizio Mori ai mondiali di atletica di Edmonton in Canada, mentre nel 2002, a Monaco di Baviera, Maria Guida diventava la prima donna italiana a conquistare l'oro europeo nella maratona. E 15 anni fa, nel 2011, veniva annunciato che la cima sud del Monte Cook in Nuova Zelanda sarebbe stata intitolata all'alpinista Edmund Hillary, che per primo l'aveva raggiunta nel 1948, 5 anni prima di conquistare la vetta dell'Everest. Sono nati il 10 agosto. Nel 1810 lo statista Camillo Benso, conte di Cavour. Nel 1859 Eugenia Barruero, l'insegnante che ispirò la maestrina dalla piuma rossa del libro Cuore. Nel 1877 il poeta e scrittore Sam Benelli. Nel 1930 l'attore Luigi De Filippo e nel 1947 il cantante Drupi. Nascevano oggi anche la ballerina, cantante e conduttrice TV Lorella Cuccarini, nel 1965, la scrittrice Catena Fiorello e l'imprenditrice Marina Berlusconi, nel 1966, quindi oggi sessantenni, il conduttore TV Cristiano Militello, nel 1968, il regista Luca Guadagnino, nel 1971, e il calciatore Javier Zanetti, nato in questo giorno nel 1973. Ultima segnalazione per il 10 agosto 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

Nel disco novità di questa nuova settimana c'è un'artista di origine congolese, ma nata a Torino, cresciuta tra Parigi e Bruxelles. Stiamo parlando di Epoch. Per quest'estate una canzone dalle sonorità afro-caraibiche, e la canzone racconta l'importanza dell'amore come forza capace di offrire una via di fuga, anche nei momenti di maggiore incertezza. Disco novità, Epoch con Vertigo.

0: disco novità, Epoch con Vertigo. Disco novità.
1: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
2: WebFi Internet Company, l'operatore internet con la più estesa copertura sul territorio. Infoline 080 22 22 013.

0: dalla loro parte sempre.
1: Le stelle di Azus, le stelle di Azus.
2: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di lunedì 10 agosto. Ariete, la luna in cancro richiama l'attenzione sulla casa, sulla famiglia e sulle questioni private. Ottima giornata per chiarire una situazione sentimentale o domestica. Toro, le parole acquistano un peso particolare, Mercurio il Leone ti rende più deciso nell'esprimere ciò che pensi. La luna favorisce dialoghi sinceri e costruttivi. Gemelli, dopo giorni particolarmente movimentati, la luna in cancro ti invita a consolidare ciò che hai costruito. Le questioni economiche e pratiche devono avere la massima attenzione. Cancro, con la luna nel tuo segno ritrovi sensibilità, intuizione e presenza. Sei particolarmente ricettivo alle emozioni degli altri. Mercurio il Leone sposta l'attenzione sulle tue risorse e i tuoi talenti. Leone, Mercurio appena entrato nel tuo segno inizia a restituirti lucidità, carisma e capacità di leadership. Le tue parole vengono ascoltate con attenzione. Vergine, la giornata favorisce amicizie, collaborazioni e progetti condivisi. Mercurio il Leone lavora dietro le quinte, aiutandoti a elaborare strategie importanti. Bilancia, le responsabilità professionali o gli obiettivi personali richiedono attenzione. Mercurio il Leone favorisce il sostegno degli amici e degli alleati. L'amore ha bisogno di cura. Scorpione, hai bisogno di ampliare gli orizzonti e guardare oltre le preoccupazioni quotidiane. La luna in cancro favorisce i viaggi, lo studio e la crescita personale. Sagittario, la giornata può portare riflessioni profonde su sentimenti e rapporti di fiducia. Mercurio il Leone stimola entusiasmo, progettualità e desiderio di avventura. Capricorno, le relazioni diventano il centro della giornata. La luna in cancro ti invita a prestare attenzione ai bisogni degli altri. Mercurio favorisce confronti sinceri e chiarimenti importanti. Acquario, gli impegni quotidiani richiedono organizzazione e metodo. Mercurio opposto porta discussioni e confronti che alla fine però possono rivelarsi molto utili. Pesci, la luna in cancro favorisce amore, creatività e benessere emotivo. Mercurio il Leone aiuta a organizzare meglio il lavoro e le attività pratiche. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus ti augurano buona fortuna e ti invitano ad iscriverti al canale YouTube dei cartomanti europei.
3: Radio Idea.

0: 17 gradi, all'ombra, ventilazione che a tratti sarà moderata, con mari calmi o poco mossi. Con questo è tutto, ma per saperne di più vi invito a scaricare l'app di Travimeteo.
1: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.
2: Guarda, non c'è in giro una

0: Sono le 10 e 59 minuti.
1: Ora esatta. Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

Ed è questa l'estate di On Air, cari amici, bentornati a tutti quanti voi ed un saluto da Daniele Dalmuto, anche oggi pronto a farvi conoscere il miglior mercato indipendente. Siamo nel nostro studio, chiusi dentro, grazie al cielo, al freschino, con il climatizzatore funzionante, e proprio così, onde evitare questi pesantissimi, queste botte di calore che sinceramente a me personalmente stanno un pochino devastando. Ho voglia di andare al mare, in piscina, insomma, voglia di rinfrescarmi, però comunque ho anche voglia di presentarvi

Ed incominciamo con Antonio Summa, il suo nuovissimo singolo, l'ultima uscita, Flashback, segna il ritorno dell'artista come frontman tra energia funk e memoria positiva.

La nuova versione del singolo dell'artista messinese Vicentino d'adozione, dedicata alla notte, ai lidi e all'energia dell'estate 2026. Lui è D'Agostino con Estate Italiana.

Brigitte Circo, cantautrice italiana, autrice di melodie e testo delle proprie canzoni, di genere pop rock. Demodè, terzo singolo estratto dal nuovo EP Circo Stanze.

0: Sera è una cantatrice sarda, classe 2002, che unisce sonorità urban e pop sperimentale, distinguendosi per una scrittura autentica e un timbro vocale personale. Dopo aver studiato canto e pianoforte sin da bambina, si trasferisce a Milano, dove si specializza in composizione popular presso la Civica Scuola di Musica Claudio Abbato. Ad on air con il singolo Drama Love.
1: Ho 5 peccati.

Il cielo sopra di noi è un patrimonio di tutti, ma oggi la sua tutela dipende da un gesto semplice, la tua firma. La raccolta per la legge di iniziativa popolare DDL Cieli Blu è vicina al traguardo. Ma non ci basta solo raggiungere la quota minima. Dobbiamo superare di gran lunga il quorum entro ottobre 2026 per chiedere con forza il divieto delle attività di manipolazione artificiale del tempo e del clima. Aderire richiede solo pochi minuti. Vai su cieliblu.it. Troverai tutte le informazioni ed il collegamento sicuro al portale del Ministero per firmare online con SPID, CIE o Carta Nazionale dei Servizi. In alternativa, puoi firmare anche presso i banchetti dei volontari o negli uffici del tuo comune. Ogni firma avvicina questo progetto al suo obiettivo. Non aspettare, visita subito cieliblu.it e fai sentire

0: Preparati a vivere una serata indimenticabile. Domenica 6 settembre torna a Gravina in Puglia la 18ª edizione della Cena Bianca sotto le stelle. Dress code rigorosamente total white. Musica dal vivo, grandi ospiti, gusto, spettacolo e tanto divertimento con Ikebana Group. A condurre la serata sarà Roxy Lovaglio. L'appuntamento è al ristorante pizzeria Vecchio Crapo, in una suggestiva cornice panoramica. Prenota subito il tuo tavolo chiamando il 349 179 75 92. Cena Bianca sotto le stelle 2026. Un'esperienza da vivere insieme.
1: Anika Flash e Radio Idea presentano Trailers in FM.
2: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri?
6: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
3: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
7: Dal regista Christopher Nolan.
8: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
7: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
9: Andiamo!
7: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
3: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Radio Idea.

Dylan Phoenix, nome d'arte di Alessandro Vezzoni, nasce a Pietrasanta nel 78 nella provincia di Lucca. È autore, compositore, produttore, polistrumentista. La carriera musicale incomincia nel 1995 militando in gruppi e band gothic metal e dark wave. Ha imparato a suonare molti strumenti musicali nel sostituire gli elementi delle band quando un elemento mancava. Arriva Don Air con il suo brano Ombre.

vincitore ai Dance Music Award come miglior DJ producer dance italiano per 2 anni consecutivi. Dopo il grande successo riscontrato con la sua Emborracciado, arriva puntuale per la stagione estiva 2026 il follow up Offline su Network International, nuovo singolo di Joe Bertè interpretato dal cantante cubano Dago H. Off.

No mind. I want to be offline. No stress. No mind.

Luciano Rock, la mia generazione. Negli anni 80, adolescente, studia privatamente chitarra classica, poi intraprende un percorso autodidatta di chitarra acustica e voce. Inizia a scrivere canzoni dall'età di 16 anni, testi e accordi.

Stesse Abitudini, il secondo estratto dell'album di inediti Mala Milano in uscita in fisico e in digitale. L'album è stato presentato per la prima volta live ai Magazzini Generali di Milano. I Motel Noir, nati nelle periferie milanesi, hanno sempre visto nella musica una via di riscatto, trasformando il vissuto in un motore espressivo.

Nel disco novità di questa nuova settimana c'è un'artista di origine congolese, ma nata a Torino, cresciuta tra Parigi e Bruxelles. Stiamo parlando di Epoch. Per quest'estate una canzone dalle sonorità afro-caraibiche, e la canzone racconta l'importanza dell'amore come forza capace di offrire una via di fuga, anche nei momenti di maggiore incertezza. Disco novità, Epoch con Vertigo.

0: Disco novità, Epoch con Vertigo. Disco novità.
1: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
2: Vibra, la wireless fibra di WebFi, senza linea fissa. WebFi, la società di telecomunicazioni di Molfetta, telefono 080 22 22 013. WebFi Internet Company, internet simmetrico a banda ultra larga senza linea fissa.

0: Radio Idea.
1: E mentre brucia lenta questa sigaretta, io sto seduta qui che non ho fretta.

0: 7 gradi, all'ombra. Ventilazione che a tratti sarà moderata, con mari calmi o poco mossi. Con questo è tutto, ma per saperne di più vi invito a scaricare l'app di Travimeteo.
1: Radio Idea.

0: Sono le 13 e 2 minuti. Ora
1: esatta. Con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328-099-6044. SOS Utenze e Servizi, il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.

0: amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Radio Idea.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: RDL Cieli Blu.
1: Il cielo sopra di noi è un patrimonio di tutti, ma oggi la sua tutela dipende da un gesto semplice, la tua firma. La raccolta per la legge di iniziativa popolare DDL Cieli Blu è vicina al traguardo. Ma non ci basta solo raggiungere la quota minima. Dobbiamo superare di gran lunga il quorum entro ottobre 2026 per chiedere con forza il divieto delle attività di manipolazione artificiale del tempo e del clima. Aderire richiede solo pochi minuti. Vai su celiblu.it. Troverai tutte le informazioni ed il collegamento sicuro al portale del Ministero per firmare online con SPID, CIE o Carta Nazionale dei Servizi. In alternativa, puoi firmare anche presso i banchetti dei volontari o negli uffici del tuo comune. Ogni firma avvicina questo progetto al suo obiettivo. Non aspettare, visita subito celiblu.it.

0: Preparati a vivere una serata indimenticabile. Domenica 6 settembre torna a Gravina in Puglia la 18ª edizione della Cena Bianca sotto le stelle. Dress code rigorosamente total white. Musica dal vivo, grandi ospiti, gusto, spettacolo e tanto divertimento con Ikebana Group. A condurre la serata sarà Roxy Lovaglio. L'appuntamento è al ristorante pizzeria Vecchio Crapo, in una suggestiva cornice panoramica. Prenota subito il tuo tavolo chiamando il 349 179 75 92. Cena Bianca sotto le stelle 2026. Un'esperienza da vivere insieme.
1: Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno. Da cui

sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi.

0: È lunedì 10 agosto 2026, la chiesa ricorda San Lorenzo. La luna è calante. Il proverbio scelto per oggi, Dio manda il freddo secondo i panni, segnala che ognuno di noi ha tutti gli strumenti per accettare e superare le difficoltà che gli si presentano. Insieme al sito accadeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nel 1500 Diogo Dias scopriva il Madagascar, isola a cui dava il nome di San Lorenzo, mentre nel 1519 un altro navigatore portoghese, Ferdinando Magellano, salpava da Siviglia con 5 navi per una missione verso le Molucche, che sarebbe poi diventata la prima circumnavigazione della Terra. Nel 1793 apriva al pubblico il Museo del Louvre a Parigi. Per 3 giorni a settimana l'ingresso al pubblico sarebbe stato gratuito. Nel 1893 nasceva oggi la Banca d'Italia, avrebbe emesso moneta per il paese. Nel 1945 il Giappone, duramente colpito dalle prime 2 bombe atomiche della storia, sganciate su Hiroshima e Nagasaki, annunciava la resa agli Stati Uniti. E nel 1950 l'Italia istituiva la Cassa per il Mezzogiorno per realizzare fondamentali opere pubbliche nel sud del paese. Nel 1978 il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa veniva nominato superinvestigatore per la lotta al terrorismo. Nel 1990, dopo un viaggio di 15 mesi, la sonda spaziale Magellano entrava nell'orbita del pianeta Venere. Nel 2000, in un incidente d'auto, moriva Rita Trapanese, campionessa italiana di pattinaggio di figura dal 1965 al 1972. Nel 2001, medaglia d'oro nei 400 metri ostacoli per Fabrizio Mori ai mondiali di atletica di Edmonton in Canada, mentre nel 2002, a Monaco di Baviera, Maria Guida diventava la prima donna italiana a conquistare l'oro europeo nella maratona. E 15 anni fa, nel 2011, veniva annunciato che la cima sud del Monte Cook in Nuova Zelanda sarebbe stata intitolata all'alpinista Edmund Hillary, che per primo l'aveva raggiunta nel 1948, 5 anni prima di conquistare la vetta dell'Everest. Sono nati il 10 agosto. Nel 1810 lo statista Camillo Benso, conte di Cavour. Nel 1859 Eugenia Barruero, l'insegnante che ispirò la maestrina dalla piuma rossa del libro Cuore. Nel 1877 il poeta e scrittore Sam Benelli. Nel 1930 l'attore Luigi De Filippo e nel 1947 il cantante Drupi. Nascevano oggi anche la ballerina, cantante e conduttrice TV Lorella Cuccarini, nel 1965, la scrittrice Catena Fiorello e l'imprenditrice Marina Berlusconi, nel 1966, quindi oggi sessantenni, il conduttore TV Cristiano Militello, nel 1968, il regista Luca Guadagnino, nel 1971, e il calciatore Javier Zanetti, nato in questo giorno nel 1973. Ultima segnalazione per il 10 agosto 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Radio Idea.

0: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
1: WebFi, Internet Company, internet asimmetrico a banda ultralarga senza linea fissa. Infoline 080 22 22 013.

0: astro.
1: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

0: Sono le 15 e un minuto.
1: Ora esatta.
2: Con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328-099-6044. SOS Utenze Servizi. Il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati De Spar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. De Spar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e De Spar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.

0: Almanacco del giorno.
1: Lunedì 10 agosto, buongiorno da Francesco Vitale. Oggi la Chiesa ricorda San Lorenzo Martire, uno dei sette diaconi di Roma particolarmente venerato e legato alla celebre tradizione della notte delle stelle cadenti, le Perseide. Facciamo un viaggio nel tempo che ci porta nel 1792, a Parigi, durante la Rivoluzione Francese, il popolo e i federati prendono d'assalto il palazzo delle Tuileries. L'evento porta all'arresto di Luigi XVI e alla fine della secolare monarchia francese. Nel 1893 viene promulgata la legge che istituisce l'Istituto di Emissione Nazionale. Nasce la Banca d'Italia, in pratica, nato dalla fusione di quattro banche, tra cui la Banca Nazionale, nel Regno d'Italia. Nel 1944 a Milano 15 partigiani italiani vengono fucilati dai militanti della Legione Autonoma Mobile Ettore Muti su ordine della sicurezza tedesca. I loro corpi vengono esposti al pubblico nello stesso luogo dove l'anno successivo verrà esposto il cadavere di Benito Mussolini. Nel 1990 la sonda Magellano raggiunge Venere, la navicella spaziale della NASA entra in orbita attorno al pianeta Venere per iniziarne la mappatura radar della superficie. In anti di oggi, Camillo Benso Conte di Cavour, statista, politico, architetto dell'Unità d'Italia e primo presidente del Consiglio del Regno d'Italia, Antonio Banderas, attore, regista, spagnolo, icona del cinema internazionale, noto per ruoli come La maschera di Zorro e per le collaborazioni con Pedro Almodóvar. Javier Zanetti, storico capitano dell'Inter della nazionale argentina, tra i calciatori più vincenti e rispettati nella storia del calcio moderno. Amici e amiche in ascolto, la notte di oggi, 10 agosto, è storicamente associata allo sciame meteorico delle Perseidi, lo dicevamo in apertura. La tradizione popolare definisce le stelle cadenti come le lacrime di San Lorenzo, versate durante il suo martirio avvenuto nel 258 d.C. In letteratura l'evento è reso immortale dalla celebre poesia 10 agosto di Giovanni Pascoli, scritta in memoria del padre Ruggero, assassinato proprio il 10 agosto del 1867. Vabbè, dai, oggi ce lo dedichiamo anche il proverbio per San Lorenzo: l'uva si tinge e il melone è pronto per la stanga. È tutto per oggi, auguri a tutti Lorenzo e Lorenza all'ascolto, buona caccia alle stelle cadenti per questa notte.
0: Almanacco del giorno.
2: Radio Idea.

Novità di questa nuova settimana, c'è un'artista di origine congolese ma nata a Torino, cresciuta tra Parigi e Bruxelles. Stiamo parlando di Epoch. Per quest'estate una canzone dalle sonorità afro-caraibiche, e la canzone racconta l'importanza dell'amore come forza capace di offrire una via di fuga anche nei momenti di maggiore incertezza. Disco novità, Epoch con Vertigo.

0: Disco novità, Epoch con Vertigo.
1: Disco novità.
2: DDL Cieli Blu.
3: Il cielo sopra di noi è un patrimonio di tutti. Ma oggi la sua tutela dipende da un gesto semplice, la tua firma. La raccolta per la legge di iniziativa popolare DDL Cieli Blu è vicina al traguardo. Ma non ci basta solo raggiungere la quota minima. Dobbiamo superare di gran lunga il quorum entro ottobre 2026 per chiedere con forza il divieto delle attività di manipolazione artificiale del tempo e del clima. Aderire richiede solo pochi minuti. Vai su celiblu.it. Troverai tutte le informazioni ed il collegamento sicuro al portale del Ministero per firmare online con SPID, CIE o Carta Nazionale dei Servizi. In alternativa, puoi firmare anche presso i banchetti dei volontari o negli uffici del tuo comune. Ogni firma avvicina questo progetto al suo obiettivo. Non aspettare, visita subito celiblu.it e fai sentire la tua voce.

0: Preparati a vivere una serata indimenticabile. Domenica 6 settembre torna a Gravina in Puglia la 18ª edizione della Cena Bianca sotto le stelle. Dress code rigorosamente total white. Musica dal vivo, grandi ospiti, gusto, spettacolo e tanto divertimento con Ikebana Group. A condurre la serata sarà Roxy Lovaglio. L'appuntamento è al ristorante pizzeria Vecchio Crapo, in una suggestiva cornice panoramica. Prenota subito il tuo tavolo chiamando il 349 179 75 92. Cena Bianca sotto le stelle 2026. Un'esperienza da vivere insieme.
1: Anica Flash e Radio Idea presentano Trailers in FM.
2: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri?
6: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
3: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
7: Dal regista Christopher Nolan.
8: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
7: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
9: Andiamo!
7: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
3: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Radio Idea.

0: Un saluto agli ascoltatori di Radio Idea da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. Nelle prossime ore il sole continuerà a splendere in Puglia, ma da segnalare tanto caldo, con punte fin verso i 36-37 gradi su alcune zone. La ventilazione sarà debole, a tratti moderata, con mari calmi o poco mossi. Poi, per quanto riguarda la giornata di domani, da segnalare le minime che saranno davvero tropicali. Con questo è tutto, ma per saperne di più vi invito a scaricare l'app di Trevi Meteo.
1: Sono le 15:59.
2: Ora esatta. Radio Idea.

0: Number one.
1: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
2: Sei un cliente Link, ma passa gratis a WebFi. WebFi Internet Company, internet simmetrico a banda ultralarga senza linea fissa. Infoline 080 2222013.

0: io sono il leader.
1: Radio Idea.
2: Getti nel cestino i miei pensieri, pure le tue mani sono la mia guida.

0: Sono le 17 e un minuto. Ora
1: esatta. Con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328 099 60 44. SOS Utenze e Servizi. Il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati De Spar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. De Spar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e De Spar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.

Il cielo sopra di noi è un patrimonio di tutti, ma oggi la sua tutela dipende da un gesto semplice, la tua firma. La raccolta per la legge di iniziativa popolare DDL Cieli Blu è vicina al traguardo. Ma non ci basta solo raggiungere la quota minima. Dobbiamo superare di gran lunga il quorum entro ottobre 2026 per chiedere con forza il divieto delle attività di manipolazione artificiale del tempo e del clima. Aderire richiede solo pochi minuti. Vai su cieliblu.it. Troverai tutte le informazioni ed il collegamento sicuro al portale del Ministero per firmare online con SPID, CIE o Carta Nazionale dei Servizi. In alternativa, puoi firmare anche presso i banchetti dei volontari o negli uffici del tuo comune. Ogni firma avvicina questo progetto al suo obiettivo. Non aspettare, visita subito cieliblu.it e fai sentire

0: Preparati a vivere una serata indimenticabile. Domenica 6 settembre torna a Gravina in Puglia la 18ª edizione della Cena Bianca sotto le stelle. Dress code rigorosamente total white. Musica dal vivo, grandi ospiti, gusto, spettacolo e tanto divertimento con Ikebana Group. A condurre la serata sarà Roxy Lovaglio. L'appuntamento è al ristorante pizzeria Vecchio Crapo, in una suggestiva cornice panoramica. Prenota subito il tuo tavolo chiamando il 349 179 75 92. Cena Bianca sotto le stelle 2026. Un'esperienza da vivere insieme.
1: Radio Idea.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di lunedì 10 agosto. Ariete, la luna in cancro richiama l'attenzione sulla casa, sulla famiglia e sulle questioni private. Ottima giornata per chiarire una situazione sentimentale o domestica. Toro, le parole acquistano un peso particolare, Mercurio e Leone ti rende più deciso nell'esprimere ciò che pensi. La luna favorisce dialoghi sinceri e costruttivi. Gemelli, dopo giorni particolarmente movimentati, la luna in cancro ti invita a consolidare ciò che hai costruito. Le questioni economiche e pratiche devono avere la massima attenzione. Cancro, con la luna nel tuo segno ritrovi sensibilità, intuizione e presenza. Sei particolarmente ricettivo alle emozioni degli altri. Mercurio il Leone sposta l'attenzione sulle tue risorse e i tuoi talenti. Leone, Mercurio appena entrato nel tuo segno inizia a restituirti lucidità, carisma e capacità di leadership. Le tue parole vengono ascoltate con attenzione. Vergine, la giornata favorisce amicizie, collaborazioni e progetti condivisi. Mercurio il Leone lavora dietro le quinte, aiutandoti a elaborare strategie importanti. Bilancia, le responsabilità professionali o gli obiettivi personali richiedono attenzione. Mercurio il Leone favorisce il sostegno degli amici e degli alleati. L'amore ha bisogno di cura. Scorpione, hai bisogno di ampliare gli orizzonti e guardare oltre le preoccupazioni quotidiane. La luna in cancro favorisce i viaggi, lo studio e la crescita personale. Sagittario, la giornata può portare riflessioni profonde su sentimenti e rapporti di fiducia. Mercurio il Leone stimola entusiasmo, progettualità e desiderio di avventura. Capricorno, le relazioni diventano il centro della giornata. La luna in cancro ti invita a prestare attenzione ai bisogni degli altri. Mercurio favorisce confronti sinceri e chiarimenti importanti. Acquario, gli impegni quotidiani richiedono organizzazione e metodo. Mercurio opposto porta discussioni e confronti che alla fine però possono rivelarsi molto utili. Pesci, la luna in cancro favorisce amore, creatività e benessere emotivo. Mercurio e Leone aiuta a organizzare meglio il lavoro e le attività pratiche. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus ti augurano buona fortuna e ti invitano ad iscriverti al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
1: Radio Idea.

0: Un saluto agli ascoltatori di Radio Idea da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. Nelle prossime ore il sole continuerà a splendere in Puglia, ma da segnalare tanto caldo, con punte fin verso i 36-37 gradi su alcune zone. La ventilazione sarà debole a tratti moderata, con mari calmi o poco mossi. Poi per quanto riguarda la giornata di domani, da segnalare le minime che saranno davvero tropicali. Con questo è tutto, ma per saperne di più vi invito a scaricare l'app di Trevi Meteo.
1: Radio Idea.
2: Gozar, caballero.
3: Juan. Wey.
4: Ah, bueno, no, pero están ahí.

0: Sono le 17 e 59 minuti. Ora esatta.
1: Radio Idea.

0: Idea News Magazine. Ben ritrovati alle inchieste di Idea News Magazine. In queste settimane si è parlato a lungo della campagna referendaria promossa dall'associazione Schierarsi e da Alessandro Di Battista per abolire il finanziamento pubblico ai giornali. La raccolta delle firme si è conclusa a fine luglio, arrivando a quota 264.000 adesioni digitali, senza però raggiungere il quorum delle 500.000 firme necessarie. Ma se usciamo per un attimo dallo scontro politico e andiamo a leggere le carte dell'economia reale dell'informazione, ci rendiamo conto che l'esito di questa vicenda conferma un dato di fatto. I grandi gruppi della carta stampata e del web mantengono intatte le loro posizioni di privilegio, mentre per le radio e le TV locali, medie e comunitarie, la strada si fa sempre più in salita. C'è un meccanismo perverso che va spiegato con chiarezza. Partiamo dagli investimenti pubblicitari privati, che sono la prima fonte di sostenimento per qualsiasi emittente. A partire dal 2023, la legge sul credito d'imposta per la pubblicità incrementale è stata modificata. Il bonus fiscale del 75% per le aziende che investono in pubblicità è stato riservato esclusivamente ai giornali quotidiani e ai periodici anche online. Radio e TV locali sono state spazzate via da questo beneficio. Risultato: se un commerciante o un'azienda del territorio vuole farsi pubblicità e scaricare il 75% della spesa, è letteralmente spinto dallo Stato a pianificare sui giornali, abbandonando i canali radiotelevisivi locali. I grandi gruppi editoriali finiscono così per papparsi la gran parte delle risorse del mercato privato. E non è tutto, molti potrebbero pensare che a compensare questa disparità intervengano i grandi bandi statali per l'innovazione tecnologica. Ma anche qui si tratta di un'illusione. Proprio negli ultimi giorni, il bollettino di settore Teleradio Fax dell'associazione Airanti Corallo ha ricordato la scadenza dei termini per l'accesso al fondo straordinario per l'editoria, che mette sul piatto ben 10 milioni di euro per le TV locali e 4 milioni per le radio, a copertura del 70% degli investimenti in intelligenza artificiale, cloud, cybersecurity e sistemi 5G broadcast sostenuti nel 2025. Cifre importanti, certo, ma con un inganno di fondo. Per accedere a questi contributi bisogna aver già speso e documentato cifre ingenti l'anno prima. Di fatto questi finanziamenti milionari sono un'esclusiva prerogativa delle grandissime aziende, le uniche che hanno la liquidità necessaria per anticipare simili investimenti. Le piccole radio, le TV di quartiere e le emittenti comunitarie non hanno la capacità finanziaria per partecipare a queste aste e restano tagliate fuori. A questo si aggiunge la scura delle nuove norme. Nel Consiglio dei Ministri del 23 luglio 2026 è stato approvato il disegno di legge annuale per la concorrenza. Tra le varie misure, il testo introduce una vera e propria stretta burocratica. Per accedere ai contributi del Fondo per il Pluralismo, le TV comunitarie dovranno garantire la presenza di almeno un dipendente per ciascun marchio o palinsesto e per ciascuna area tecnica. Un obbligo che rischia di far affondare decine di emittenti no profit e associative, che da anni garantiscono l'informazione locale grazie al lavoro di volontari e appassionati. Eppure, di fronte a questo soffocamento economico, l'emittenza di territorio sta dimostrando una vitalità straordinaria. Il punto di forza delle radio e TV locali risiede nel loro legame unico e viscerale con la comunità. Sono l'unico strumento capace di raccontare la vita quotidiana, i problemi del quartiere e l'informazione di prossimità che i media nazionali ignorano. Oggi questa missione si rafforza grazie alla tecnologia e ai social network. Le radio locali hanno abbattuto i vecchi confini, integrano quotidianamente i loro palinsesti con Instagram e Facebook, creando una community dinamica e interattiva dove gli ascoltatori diventano coprotagonisti della diretta. E con l'avvento del webcasting e dello streaming, la radio non viaggia più soltanto sulle classiche frequenze FM o sul digitale terrestre. Si ascolta via internet, tramite app e smartphone, raggiungendo chiunque, ovunque nel mondo. Ci troviamo quindi di fronte a un paradosso. Da una parte i grandi colossi della stampa prendono fondi e gli sponsor grazie al credito d'imposta, mentre le grandi aziende tecnologiche incassano i milioni dei bandi di innovazione. Dall'altra le emittenti locali e comunitarie lottano con vincoli burocratici sempre più severi, affidandosi alla propria capacità di innovare sul web e sui social per restare a fianco dei cittadini. Tutelare l'emittenza radiotelevisiva territoriale significa impedire che il racconto della nostra vita quotidiana finisca nel monopolio dei grandi gruppi nazionali. Serve un'immediata parità di condizioni fiscali sulla pubblicità e criterio d'accesso ai fondi davvero a misura di territorio. Grazie per l'attenzione e l'appuntamento con la prossima inchiesta su Idea News.
1: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay.
2: Con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328-099-6044. SOS Utenze e Servizi. Il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri.
0: Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.

0: Okay,
1: Nel disco novità di questa nuova settimana c'è un'artista di origine congolese, ma nata a Torino, cresciuta tra Parigi e Bruxelles. Stiamo parlando di Epoch. Per quest'estate una canzone dalle sonorità afro-caraibiche, e la canzone racconta l'importanza dell'amore come forza capace di offrire una via di fuga, anche nei momenti di maggiore incertezza. Disco novità, Epoch con

0: con Vertigo.
1: Disco novità.
2: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
3: WebFi, la società di telecomunicazioni di Molfetta, telefono 080 22 22 013. WebFi Internet Company, internet simmetrico a banda ultralarga senza linea fissa.

0: sono le 19.
1: Ora esatta. Con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328-099-6044. SOS Utenze e Servizi, il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.

0: Bam bam, bambina. DDL cieli blu.
1: Il cielo sopra di noi è un patrimonio di tutti. Ma oggi la sua tutela dipende da un gesto semplice, la tua firma. La raccolta per la legge di iniziativa popolare DDL Cieli Blu è vicina al traguardo. Ma non ci basta solo raggiungere la quota minima. Dobbiamo superare di gran lunga il quorum entro ottobre 2026 per chiedere con forza il divieto delle attività di manipolazione artificiale del tempo e del clima. Aderire richiede solo pochi minuti. Vai su celiblu.it. Troverai tutte le informazioni ed il collegamento sicuro al portale del Ministero per firmare online con SPID, CIE o Carta Nazionale dei Servizi. In alternativa, puoi firmare anche presso i banchetti dei volontari o negli uffici del tuo comune. Ogni firma avvicina questo progetto al suo obiettivo. Non aspettare, visita subito celiblu.it e fai sentire.

0: Preparati a vivere una serata indimenticabile. Domenica 6 settembre torna a Gravina in Puglia la 18ª edizione della Cena Bianca sotto le stelle. Dress code rigorosamente total white. Musica dal vivo, grandi ospiti, gusto, spettacolo e tanto divertimento con Ikebana Group. A condurre la serata sarà Roxy Lovaglio. L'appuntamento è al ristorante pizzeria Vecchio Crapo, in una suggestiva cornice panoramica. Prenota subito il tuo tavolo chiamando il 349 179 75 92. Cena Bianca sotto le stelle 2026. Un'esperienza da vivere insieme.
1: Anica Flash e Radio Idea presentano Trailers in FM.
2: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
2: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
3: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Dal regista Christopher Nolan.
7: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
6: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
8: Andiamo!
6: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
3: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Radio Idea.
9: Você me apareceu. Você me apareceu. Você me apareceu. Você me apareceu.

Radio Idea.

0: saluto agli ascoltatori di Radio Idea da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. Nelle prossime ore il sole continuerà a splendere in Puglia, ma da segnalare tanto caldo, con punte fin verso i 36-37 gradi su alcune zone. La ventilazione sarà debole a tratti moderata, con mari calmi o poco mossi. Poi per quanto riguarda la giornata di domani, da segnalare le minime che saranno davvero tropicali. Con questo è tutto, ma per saperne di più vi invito a scaricare l'app di Trevi Meteo.
1: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

0: Sono le 20.
1: Radio Idea.

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne frega?

0: Radio Idea.
1: Guarda, non c'è in giro un'anima.

0: Radio Idea.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.

0: amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.
1: In questa vasca faccio una festa.
2: Mi sveglio stamattina con la

0: Sono le 21 e un minuto. Ora
1: esatta. Con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328 099 60 44. SOS Utenze e Servizi. Il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.

Nel disco novità di questa nuova settimana c'è un'artista di origine congolese, ma nata a Torino, cresciuta tra Parigi e Bruxelles. Stiamo parlando di Epoque. Per quest'estate una canzone dalle sonorità afro-caraibiche, e la canzone racconta l'importanza dell'amore come forza capace di offrire una via di fuga, anche nei momenti di maggiore incertezza. Disco novità, Epoque con Vertigo.

0: Disco novità, Epoch con Vertigo.
1: Disco novità.
2: DDL cieli blu.
3: Il cielo sopra di noi è un patrimonio di tutti. Ma oggi la sua tutela dipende da un gesto semplice, la tua firma. La raccolta per la legge di iniziativa popolare DDL Cieli Blu è vicina al traguardo. Ma non ci basta solo raggiungere la quota minima. Dobbiamo superare di gran lunga il quorum entro ottobre 2026 per chiedere con forza il divieto delle attività di manipolazione artificiale del tempo e del clima. Aderire richiede solo pochi minuti. Vai su celiblu.it. Troverai tutte le informazioni ed il collegamento sicuro al portale del Ministero per firmare online con SPID, CIE o Carta Nazionale dei Servizi. In alternativa, puoi firmare anche presso i banchetti dei volontari o negli uffici del tuo comune. Ogni firma avvicina questo progetto al suo obiettivo. Non aspettare, visita subito celiblu.it e fai sentire

0: Preparati a vivere una serata indimenticabile. Domenica 6 settembre torna a Gravina in Puglia la 18ª edizione della Cena Bianca sotto le stelle. Dress code rigorosamente total white. Musica dal vivo, grandi ospiti, gusto, spettacolo e tanto divertimento con Ikebana Group. A condurre la serata sarà Roxy Lovaglio. L'appuntamento è al ristorante pizzeria Vecchio Crapo, in una suggestiva cornice panoramica. Prenota subito il tuo tavolo chiamando il 349 179 75 92. Cena Bianca sotto le stelle 2026. Un'esperienza da vivere insieme.
1: Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: saluto agli ascoltatori di Radio Idea da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. Nelle prossime ore il sole continuerà a splendere in Puglia, ma da segnalare tanto caldo, con punte fin verso i 36-37 gradi su alcune zone. La ventilazione sarà debole a tratti moderata, con mari calmi o poco mossi. Poi per quanto riguarda la giornata di domani, da segnalare le minime che saranno davvero tropicali. Con questo è tutto, ma per saperne di più vi invito a scaricare l'app di Trevi Meteo.
1: Radio Idea.

0: Sono le 22.
1: Ora esatta.
2: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.
3: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Classic.
1: Radio Idea.
2: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorgo

Te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei

0: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
1: Sai cos'è una Internet Company? È un'azienda specializzata nella fornitura di servizi Internet. WebFi è la tua prossima Internet Company. WebFi Internet Company. Internet simmetrico a banda ultralarga, senza linea fissa.

0: amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.
1: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di martedì 11 agosto. Ariete, la luna in leone accende il tuo entusiasmo e ti restituisce voglia di fare. Potresti avere un'idea che merita di essere portata avanti. Toro, la giornata mette in primo piano le questioni familiari. Potresti sentire il bisogno di ricevere delle maggiori attenzioni da parte dei tuoi cari. Gemelli, una giornata particolarmente favorevole. Luna, Mercurio e Giove stimolano comunicazioni, incontri, spostamenti e anche idee geniali. Cancro, la Luna in Leone ti spinge a dare maggiore valore alle tue capacità dopo un periodo trascorso a pensare soprattutto agli altri. In amore, non accontentarti delle mezze parole. Leone, la Luna nel tuo segno insieme a Mercurio e Giove amplifica presenza, intuizione e capacità di comunicare. Puoi ottenere attenzione e consenso. Vergine, la giornata porta pensieri profondi e una maggiore necessità di comprendere ciò che sta succedendo dentro di te. Non sottovalutare ciò che emerge quando smetti di controllare tutto. Bilancia, la Luna in Leone illumina le amicizie, i progetti, le relazioni sociali. È una giornata ideale per incontrare persone nuove ed interessanti. Scorpione, la congiunzione Luna-Mercurio-Giove porta attenzione alla tua immagine sul lavoro e sulle tue ambizioni personali. In amore, attenzione alle reazioni orgogliose. Sagittario, Giove amplifica ottimismo, movimento e desiderio di scoprire. Ottima giornata per i viaggi, lo studio, incontri e decisioni importanti. Capricorno, la giornata ti invita a guardare oltre la superficie. Questioni economiche, emotive o legate alla fiducia possono richiedere una decisione immediata. Acquario, la Luna in Leone mette le relazioni al centro della scena. Gli altri diventano uno specchio attraverso il quale comprendere meglio ciò che vuoi veramente. Pesci, la giornata è favorevole per organizzare meglio il lavoro e recuperare energie. Luna, Mercurio e Giove ti chiedono di dare forma concreta alle tue intuizioni. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus ti augurano buona fortuna e ti invitano a seguire la pagina Facebook L'Oroscopo di Azus.
1: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

0: basta il tempo di un fiore.
1: Radio Idea.
2: No matter what, no matter what.

0: Radio Idea.
1: Volano le libellule sopra gli stagni.

Eccomi, son tutto un fremito. Ehi. Passano alcune musiche, ma quando passano la terra tremera. Sembrano esplosioni inutili, ma in certi cuori

viene da piangere, arriva subito. Mi riconosci, ho le scarpe piene di passi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti e gli occhi pieni di

piangere arriva subito. Mi riconosco, le scarpe piene di passi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti e gli occhi pieni di

0: Mi riconosci le scarpe piene di baffi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti e gli occhi pieni di te.
1: Radio Idea.